0: Vive bailando. Vive bailando.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a